rossignolé, mène ma chorbella, ma di zare peti, ma di zare peti, to chorne marida da chante rossignolé, to chorne marida.

0: Redede bobre a wepe non garange mose. Redede bobre a wepe non garange mose.
1: Me dalase dek pa manalese nan disparti.
0: Me dalanma dek pa manalese nan disparti.
1: Nat kachin dar blija dur a treme maestre sami.
0: Nat kachin dar blija dur a treme maestre sami.
1: Bomer ma wete gouan na vibe zoliones.
0: Bomer ma wete gouan na vibe zoliones.
1: Mes ochon mer ma honon a pesta triste digues.
0: Mes ochon ma mer honon a pesta triste digues.
1: Nappe venoir me labura dis ursi labura.
0: Nappe venoir me labura dis ursi labura.
1: Me velen di shed denei dire me di ulaga.
0: Me velen di shed denei dire me di ulaga.
1: La gantizello chen mignon non a chi mui centone.
0: Gantizello chen mignon non a chi mui centone.
1: Veltoni a la pousse.

Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare, c'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la tua chitarra.

La collina, carico di tesori luminosi, di ricordi amati. Scendo la collina e dico grazie, grazie Libari, per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto.